0: A mit cosa ha detto alla Gogol?
1: Mi è noto in mio pandista. Excuse me.

battavano terra. Se la pierda o va parlo di va la sai che si vede all'elma.

Poi mancava paura slatti. Su un salto del 30 letti. Poi mancava paura slatti. Su un salto del 30 letti.

so fila che a qualcuno torno un appunto perché a me non fa come resta nulla nel sacco che vola, il sacco che vola, non passa a me ti tocca a tu fa cattolo.